0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ti stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Una turista italiana è morta nell'incendio divampato in un resort nella località balneare di Bahia Ibe, nella Repubblica Dominicana. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni della struttura, rendendo necessaria l'evacuazione dei quasi 2.000 ospiti presenti. Donald Trump ribadisce le sue critiche a Giorgia Meloni in una telefonata con NBC News. Era una mia grande sostenitrice, ma non la voglio come fan perché non c'era, insieme al gruppo della NATO, quando si trattava di occuparsi della questione dello stretto di Hormuz, ha affermato il presidente USA, che in precedenza aveva già attaccato la premier. Al G7 mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, aveva replicato la presidente del Consiglio. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il viaggio negli Stati Uniti in programma nei prossimi giorni. Le agenzie di intelligence statunitensi hanno avvertito l'amministrazione americana che il primo ministro israeliano Netanyahu probabilmente prenderà iniziative che mineranno lo sforzo di Donald Trump per raggiungere un accordo di pace duraturo con l'Iran, lo rivela il Washington Post. In vigore il cessate il fuoco in Libano tra Israele e Hezbollah. Il presidente USA ha assicurato che riuscirà a impedire a Netanyahu di attaccare di nuovo, ma l'IDF non ha fermato i raid nel sud del paese. E la tregua in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. Intanto l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff è in viaggio verso la Svizzera, dove si prevede che si terrà il primo round di colloqui con Teheran su un potenziale accordo sul nucleare. Atteso in Svizzera anche il ministro degli esteri della Repubblica Islamica, Rajki. I mondiali di calcio, gli Stati Uniti qualificati ai 16esimi di finale grazie al successo 2-0 a Seattle contro l'Australia nella seconda partita del girone D. USA punteggio pieno, l'Australia resta quota 3 raggiunta dal Paraguay che ha battuto 1-0 la Turchia. Secondo KO per la nazionale di Montella ferma a 0 punti. Riscatto del Brasile nel gruppo C dopo il pareggio 1-1 all'esordio con il Marocco. La Seleção di Ancelotti a 4 punti in vetta con i Leoni dell'Atlantide che hanno superato la Scozia per 1-0. Oggi altre 4 partite in campo le nazionali dei gironi E e F. Spiccano Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prendiamoci cura delle orecchie del micio. Le orecchie sono una delle parti del corpo più delicate di un gatto. Hanno una particolare conformazione, praticamente priva di protezioni, ed esposta ad agenti esterni, per cui è importante effettuare una periodica pulizia delle orecchie del gatto al fine di mantenerle sane. Le orecchie sono un organo di senso molto importante per la sua esistenza. Insieme alla vista, l'udito è uno dei sensi più sviluppati ed utilizzati dal gatto nel corso della sua normale attività quotidiana. Segnali di allarme di una situazione non più rientrante nella normalità sono rappresentati dalla presenza di croste nelle orecchie, cattivo odore, secrezioni untuose e produzione eccessiva di cerume. In caso di dubbio, è opportuno portare subito il gatto dal veterinario per individuare il tipo di lesione e le cure adeguate. Fra le affezioni più comuni dell'orecchio del gatto c'è l'otite. In questo caso comincia a scuotere la testa e piegarla continuamente da un lato, a grattarsi con le zampe e a lamentarsi. Prevenire è meglio che curare. La regolare pulizia delle orecchie del nostro micio è il primo passo per una adeguata prevenzione. Importante è anche ispezionare le orecchie del gatto ogni volta che ritorna da una passeggiata fuori di casa per assicurarsi che non ci siano corpi estranei o piccole ferite.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: animali con i vostri animali.
1: Il cucciolo pauroso. Capita spesso che accogliendo in casa un cucciolo ci si renda conto di quante siano le cose che lo spaventano. Rumori, movimenti, folla. Il suo disagio ci preoccupa e vorremmo riuscire a rasserenarlo. Ma il compito non è semplicissimo, perché il cucciolo è stato tolto da un ambiente a cui si era abituato ed è stato catapultato in un ambiente nuovo, con rumori, odori, presenti.

0: La presenza e la vicinanza del nuovo amico umano e le sue attenzioni sono determinanti per il superamento di questo periodo critico di inserimento e il raggiungimento di un equilibrio emotivo dell'animale.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il malcostume di non raccogliere i bisogni dei nostri amici a quattro zampe impera nelle nostre città. Dovremmo imparare da Brunete, cittadina di circa 10.000 abitanti a meno di 30 km da Madrid. Con l'aiuto di 20 volontari, il comune è riuscito ad identificare i padroni che non raccolgono le feci dei loro amici e ha spedito al loro indirizzo postale pacchetti che contengono i bisogni dei loro animali domestici lasciati per strada. L'insolita campagna è durata circa una settimana. A poche ore dall'identificazione di cane e proprietario ripreso con una telecamera per strada, un corriere è arrivato a casa del proprietario maleducato e ha consegnato un pacco sul quale era scritto ironicamente «Proprietà smarrita». All'interno, oltre agli escrementi, vi era un biglietto della polizia municipale con questa scritta: «Cari residenti, questo è solo un avviso. La prossima volta potrebbe arrivare una multa che va dai 30 ai 300 euro». Secondo le stime del comune di Brunete, in una settimana sono stati consegnati 147 pacchi ai maleducati cittadini e la campagna per il decoro urbano si è rivelata un grande successo. Gli escrementi in strada sono diminuiti del 70%.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Una turista italiana è morta nell'incendio divampato in un resort nella località balneare di Baia Ibe, nella Repubblica Dominicana. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni della struttura, rendendo necessaria l'evacuazione dei quasi 2.000 ospiti presenti. Donald Trump ribadisce le sue critiche a Giorgia Meloni in una telefonata con NBC News. Era una mia grande sostenitrice, ma non la voglio come fan perché non c'era, insieme al gruppo della NATO, quando si trattava di occuparsi della questione dello stretto di Hormuz, ha affermato il presidente USA, che in precedenza aveva già attaccato la premier. Al G7 mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, aveva replicato la presidente del Consiglio. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il viaggio negli Stati Uniti in programma nei prossimi giorni. Le agenzie di intelligence statunitensi hanno avvertito l'amministrazione americana che il primo ministro israeliano Netanyahu probabilmente prenderà iniziative che mineranno lo sforzo di Donald Trump per raggiungere un accordo di pace duraturo con l'Iran, lo rivela il Washington Post. In vigore il cessate il fuoco in Libano tra Israele e Hezbollah. Il presidente USA ha assicurato che riuscirà a impedire a Netanyahu di attaccare di nuovo, ma l'IDF non ha fermato i raid nel sud del paese. E la tregua in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. Intanto l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff è in viaggio verso la Svizzera, dove si prevede che si terrà il primo round di colloqui con Teheran su un potenziale accordo sul nucleare, atteso in Svizzera anche il ministro degli esteri della Repubblica Islamica Rajki. I mondiali di calcio, gli Stati Uniti qualificati ai 16esimi di finale grazie al successo 2-0 a Seattle contro l'Australia nella seconda partita del girone D. USA punteggio pieno, l'Australia resta a quota 3 raggiunta dal Paraguay che ha battuto 1-0 la Turchia, secondo KO per la nazionale. Di Montella ferma a 0 punti, riscatto del Brasile nel gruppo C dopo il pareggio 1-1 all'esordio con il Marocco. La Selezao di Ancelotti a 4 punti, in vetta con i Leoni dell'Atlantide che hanno superato la Scozia per 1-0. Oggi altre 4 partite in campo le nazionali dei gironi E e F. Spiccano Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Paura nella Repubblica Dominicana, dove un vasto incendio ha devastato un resort di lusso nella località turistica balneare di Bahia Ibe. Una turista italiana è morta, mentre diverse persone hanno ricevuto assistenza medica. Le fiamme hanno quasi completamente distrutto la struttura, rendendo necessaria l'evacuazione dei circa 1700 ospiti trasferiti in hotel vicini. Donald Trump ribadisce le sue critiche a Giorgia Meloni in una telefonata con NBC News. Era una mia grande sostenitrice, ma non la voglio come fan perché non c'era insieme al gruppo della NATO quando si trattava di occuparsi della questione dello stretto di Hormuz, ha affermato il presidente USA, che in precedenza aveva già attaccato la premier. Al G7 mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, aveva replicato la presidente del Consiglio e il ministro degli esteri italiani, annullato il viaggio negli Stati Uniti in programma in questi giorni. L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff in viaggio verso la Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios citando un funzionario americano. I colloqui avrebbero dovuto iniziare venerdì, ma sono stati rinviati. Atteso in Svizzera anche il ministro degli esteri della Repubblica Islamica, Rajki. E le agenzie di intelligence statunitensi hanno avvertito l'amministrazione americana che il primo ministro israeliano Netanyahu probabilmente prenderà iniziative che mineranno lo sforzo di Donald Trump per raggiungere un accordo di pace duraturo con Teheran, lo rivela il Washington Post. I mondiali di calcio, gli Stati Uniti qualificati ai sedicesimi di finale grazie al successo 2-0 a Seattle contro l'Australia nella seconda partita del girone D. USA punteggio pieno, l'Australia resta a quota 3 raggiunta dal Paraguay che ha battuto la Turchia 1-0, secondo KO per la nazionale di Montella ferma 0 punti, riscatto del Brasile nel gruppo C dopo il pareggio 1-1 all'esordio con il Marocco. La Sele Saudi Ancelotti batte 3-0 Haiti e sale a 4 punti in vetta con i Leoni dell'Atlantide che hanno superato la Scozia per 1-0. Oggi altre 4 partite in campo, le nazionali dei gironi E e F spiccano Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. Ed è tutto, buon ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di i panda. I panda giganti sono animali in grado di arrampicarsi e di rifugiarsi in alberi cavi o fessure rocciose, ma non stabiliscono tane permanenti. Per questo motivo i panda non vanno in letargo, sono solitari e occupano un territorio che marcano con le secrezioni delle loro ghiandole odorose e con segni di graffi sugli alberi. Trascorrono dalle 12 alle 15 ore al giorno a masticare il bambù, seduti con le zampe anteriori che si aggrappano alle piante. I panda giganti sono crepuscolari e sono attivi due volte al giorno, all'alba e al tramonto. Mangiano da 9 a 14 kg di germogli di bambù al giorno e si spostano da un habitat all'altro, se necessario, per ottenere i nutrienti di cui hanno bisogno e per bilanciare la loro dieta per la riproduzione. I panda comunicano attraverso la vocalizzazione e possono nuotare. Il panda è un animale tendenzialmente solitario e schivo, che trascorre le giornate nelle foreste nutrendosi di almeno 60 specie diverse di bambù. Solo l'1% della sua dieta è composta da altro, come piccoli roditori e specie floristiche diverse dal bambù. Una curiosità sul panda gigante: hanno un sesto dito, grazie al quale riescono a tenere bene il bambù.
0: Avete ascoltato pillole dal regno animale su Radio Biavet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari. Gruppo

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Paura nella Repubblica Dominicana, dove un vasto incendio ha devastato un resort di lusso nella località turistica balneare di Bahia Ibe. Una turista italiana è morta, mentre diverse persone hanno ricevuto assistenza medica. Le fiamme hanno quasi completamente distrutto la struttura, rendendo necessaria l'evacuazione dei circa 1700 ospiti trasferiti in hotel vicini. Donald Trump ribadisce le sue critiche a Giorgia Meloni in una telefonata con NBC News. Era una mia grande sostenitrice, ma non la voglio come fan perché non c'era insieme al gruppo della NATO quando si trattava di occuparsi della questione dello stretto di Hormuz, ha affermato il presidente USA, che in precedenza aveva già attaccato la premier. Al G7 mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, aveva replicato la presidente del Consiglio e il ministro degli esteri italiani, annullato il viaggio negli Stati Uniti in programma in questi giorni. L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff in viaggio verso la Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios citando un funzionario americano. I colloqui avrebbero dovuto iniziare venerdì, ma sono stati rinviati. Atteso in Svizzera anche il ministro degli esteri della Repubblica Islamica, Rajki. E le agenzie di intelligence statunitensi hanno avvertito l'amministrazione americana che il primo ministro israeliano Netanyahu probabilmente prenderà iniziative che mineranno lo sforzo di Donald Trump per raggiungere un accordo di pace duraturo con Teheran, lo rivela il Washington Post. I mondiali di calcio, gli Stati Uniti qualificati ai 16esimi di finale grazie al successo 2-0 a Seattle contro l'Australia nella seconda partita del girone D. USA punteggio pieno, l'Australia resta a quota 3 raggiunta dal Paraguay che ha battuto la Turchia 1-0. Secondo KO per la nazionale di Montella ferma 0 punti, riscatto del Brasile nel gruppo C dopo il pareggio 1-1 all'esordio con il Marocco. La Selezione di Ancelotti batte 3-0 Haiti e sale a 4 punti in vetta con i Leoni dell'Atlantide che hanno superato la Scozia per 1-0. Oggi altre 4 partite in campo le nazionali dei gironi E e F. Spiccano Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. Ed è tutto, buon ascolto.
3: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Pet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Un'ondata di calore sta investendo l'Italia. Passeranno dalle 5 di oggi alle 8 di domani le città contrassegnate con il bollino rosso. Stando al bollettino del Ministero della Salute, Milano, Bolzano e Rieti, domenica si aggiungeranno infatti a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, che già oggi prevedono il massimo livello di rischio caldo. Una turista italiana è morta nell'incendio divampato in un resort nella località balneare di Baia Ibe, nella Repubblica Dominicana. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni della struttura, rendendo necessaria l'evacuazione dei 1700 ospiti presenti. L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff in viaggio verso la Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di negoziati con l'Iran sul nucleare, lo riporta Axios, citando un funzionario americano. I colloqui avrebbero dovuto iniziare venerdì, ma sono stati rinviati. Atteso in Svizzera anche il ministro degli esteri della Repubblica Islamica, Rajki. E le agenzie di intelligence statunitensi hanno avvertito l'amministrazione americana che il primo ministro israeliano Netanyahu probabilmente prenderà iniziative che mineranno lo sforzo di Donald Trump per raggiungere un accordo di pace duraturo con Teheran. Lo rivela il Washington Post. Intanto Hezbollah avverte il cessate il fuoco privo di significato se Israele resta in Libano. Voltiamo pagina ai mondiali di calcio. Gli Stati Uniti qualificati ai 16esimi di finale grazie al successo 2-0 a Seattle con l'Australia nella seconda partita del girone D. USA punteggio pieno, l'Australia resta a quota 3 raggiunta dal Paraguay, che ha battuto 1-0 la Turchia, già eliminata. Riscatto del Brasile nel gruppo C, dopo il pareggio 1-1 all'esordio con il Marocco. La Seleção di Ancelotti ha superato 3-0 Haiti ed è in vetta con i Leoni dell'Atlantide, che si sono imposti di misura sulla Scozia. Oggi altre 4 partite in campo le nazionali dei gironi E e F. Spiccano Olanda-Svezia e Germania Costa d'Avorio. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets? Curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, un'ondata di calore sta investendo l'Italia. Passeranno dalle 5 di oggi alle 8 di domani le città contrassegnate con il bollino rosso. Stando al bollettino del Ministero della Salute, Milano, Bolzano e Rieti, domenica si aggiungeranno infatti a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, che già oggi prevedono il massimo livello di rischio caldo. Una turista italiana è morta nell'incendio divampato in un resort nella località balneare di Baia Ibe, nella Repubblica Dominicana. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni della struttura, rendendo necessaria l'evacuazione dei 1.700 ospiti presenti. L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff in viaggio verso la Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di negoziati con l'Iran sul nucleare, lo riporta Axios, citando un funzionario americano. I colloqui avrebbero dovuto iniziare venerdì, ma sono stati rinviati. Atteso in Svizzera anche il ministro degli esteri della Repubblica Islamica, Raj Ki. E le agenzie di intelligence statunitensi hanno avvertito l'amministrazione americana che il primo ministro israeliano Netanyahu probabilmente prenderà iniziative che mineranno lo sforzo di Donald Trump per raggiungere un accordo di pace duraturo con Teheran. Lo rivela il Washington Post. Intanto Hezbollah avverte il cessate il fuoco privo di significato se Israele resta in Libano. Voltiamo pagina ai mondiali di calcio. Gli Stati Uniti qualificati ai 16esimi di finale grazie al successo 2-0 a Seattle con l'Australia nella seconda partita del girone D. USA punteggio pieno, l'Australia resta a quota 3 raggiunta dal Paraguay, che ha battuto 1-0 la Turchia, già eliminata. Riscatto del Brasile nel gruppo C, dopo il pareggio 1-1 all'esordio con il Marocco. La Seleção di Ancelotti ha superato 3-0 Haiti ed è in vetta con i Leoni dell'Atlantide, che si sono imposti di misura sulla Scozia. Oggi altre 4 partite in campo le nazionali dei gironi E e F. Spiccano Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La muta del gatto. La muta, ovvero il cambiamento stagionale del pelo del gatto, avviene in due separati periodi dell'anno, uno all'arrivo dell'autunno ed uno in primavera per preparare il manto ai caldi estivi. La vita in appartamento e il riscaldamento degli ambienti di vita hanno portato a sensibili influenze sulla muta del gatto, che si verifica soprattutto nei mesi di marzo, aprile e maggio. In molti gatti, questo periodo può ampliarsi e giungere sino ai mesi estivi. Dobbiamo quindi prepararci all'evento ricorrendo ad alcuni accorgimenti. È opportuno spazzolare il gatto almeno due volte la settimana per una decina di minuti e, se possibile, anche di più, specie nel caso di razze a pelo lungo come i gatti persiani. Molti gatti amano essere spazzolati e questo costituisce un momento di importante quotidianità fra l'animale e il suo amico uomo. È utile far trovare al gatto dell'erba gatta o delle particolari paste alle maltodestrine per favorire una normale eliminazione di pericolosi boli di pelo all'interno dell'apparato digerente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È Francesca Valentino, originaria di Caserta, la donna italiana morta nell'incendio che ha quasi completamente distrutto un resort nella Repubblica Dominicana. Il rogo ha costretto all'evacuazione circa 1700 turisti. Valentino, 46 anni, è stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme ad altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Raid dell'IDF nel sud del Libano, gli attacchi proseguono nonostante il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, con almeno 6 vittime secondo l'esercito di Beirut, tra cui un soldato. Gli attacchi hanno colpito più di una dozzina di località tra la notte e la mattinata. Israele ostacola la stabilità, denuncia il Libano, che parla di operazioni che rischiano di frenare ogni percorso di stabilizzazione del paese. Hezbollah, tramite il deputato Ali Fayyad, ha definito il cessate il fuoco privo di significato finché continueranno gli attacchi di Israele, ribadendo la linea della resistenza e il diritto all'autodifesa. Intanto l'inviato americano Steve Witkoff è atteso in Svizzera per i colloqui sul nucleare iraniano, rinviati rispetto alla data iniziale di venerdì, con la partecipazione del ministro degli esteri Araghchi. Dopo gli attacchi di Donald Trump a Giorgia Meloni, il vice premier Salvini commenta i rapporti USA-Italia. Pentito del sostegno a Trump, non mi devo pentire, mi sento italiano, sono vicepresidente del Consiglio e voglio avere buoni rapporti con tutti. Posso solo ripetere che chi attacca la presidente del Consiglio attacca tutto il governo e attacca tutta l'Italia, ha detto Salvini, precisando che ovviamente questo non compromette i rapporti tra due paesi amici, tra due popoli amici. Anche il meteo, un'ondata di calore sta investendo l'Italia. Passeranno dai 5 di oggi alle 8 di domani le città contrassegnate con il bollino rosso. Stando al bollettino del Ministero della Salute, Milano, Bolzano e Rieti, domenica si aggiungeranno infatti a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, che già oggi prevedono il massimo livello per il rischio caldo. Infine lo sport con la MotoGP. Aio Gura su Aprilia Track House partirà in pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca. Il pilota giapponese ha preceduto Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia. In seconda fila partiranno il leader del mondiale Marco Bezzecchi e il campione del mondo in carica Marc Marquez. È tutto. Grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The only thing that helps is dust. Just stay away from you. Poison to my heart.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È Francesca Valentino, originaria di Caserta, la donna italiana morta nell'incendio che ha quasi completamente distrutto un resort nella Repubblica Dominicana. Il rogo ha costretto all'evacuazione circa 1700 turisti. Valentino, 46 anni, è stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme ad altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Raid dell'IDF nel sud del Libano, gli attacchi proseguono nonostante il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, con almeno 6 vittime secondo l'esercito di Beirut, tra cui un soldato. Gli attacchi hanno colpito più di una dozzina di località tra la notte e la mattinata. Israele ostacola la stabilità, denuncia il Libano, che parla di operazioni che rischiano di frenare ogni percorso di stabilizzazione del paese. Hezbollah, tramite il deputato Ali Fayyad, ha definito il cessate il fuoco privo di significato finché continueranno gli attacchi di Israele, ribadendo la linea della resistenza e il diritto all'autodifesa. Intanto l'inviato americano Steve Witkoff è atteso in Svizzera per i colloqui sul nucleare iraniano, rinviati rispetto alla data iniziale di venerdì, con la partecipazione del ministro degli esteri Araghchi. Dopo gli attacchi di Donald Trump a Giorgia Meloni, il vice premier Salvini commenta i rapporti USA-Italia. Pentito del sostegno a Trump, non mi devo pentire, mi sento italiano, sono vicepresidente del Consiglio e voglio avere buoni rapporti con tutti. Posso solo ripetere che chi attacca la presidente del Consiglio attacca tutto il governo e attacca tutta l'Italia, ha detto Salvini, precisando che ovviamente questo non compromette i rapporti tra due paesi amici, tra due popoli amici. Anche il meteo, un'ondata di calore sta investendo l'Italia. Passeranno dai 5 di oggi alle 8 di domani le città contrassegnate con il bollino rosso. Stando al bollettino del Ministero della Salute, Milano, Bolzano e Rieti, domenica si aggiungeranno infatti a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, che già oggi prevedono il massimo livello per il rischio caldo. Infine lo sport con la MotoGP. Ai Ogura su Aprilia Track House partirà in pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca. Il pilota giapponese ha preceduto Fabio Di Giannantonio e Francesco Bagnaia. In seconda fila partiranno il leader del mondiale Marco Bezzecchi e il campione del mondo in carica Marc Marquez. È tutto. Grazie dell'ascolto.
1: Radio Biave.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Una singolare indagine compiuta dall'Università della California ha avuto come oggetto la particolare risata delle iene, che viene emessa da questi animali quando stanno per attaccare una possibile preda. Secondo i ricercatori, si tratta di un determinato modo di comunicare col quale l'animale trasmette informazioni sul proprio rango sociale. Con questo sistema si definisce all'interno di un branco la precedenza ad alimentarsi e la suddivisione della preda. In natura questi mammiferi sono predatori notturni, che vivono in gruppi che possono variare da 10 a 90 individui. In genere hanno un comportamento cooperativo durante la caccia, ma diventano molto competitivi tra loro al momento di alimentarsi. L'organizzazione sociale del branco è nettamente matriarcale. Le femmine, indipendentemente dall'età, sono ai vertici della piramide sociale. Le informazioni contenute in una risata acquistano un particolare rilievo per un nuovo maschio che si inserisce in un clan. Attraverso tale suono, è in grado di comprendere chi conta all'interno del gruppo. Parte dei 10 differenti suoni registrati dai ricercatori può trasmettere un messaggio di richiesta d'aiuto. Tale situazione può ad esempio verificarsi quando una iena si trova di fronte ad un leone che vuole sottrarle alla preda. In questo caso diventa fondamentale l'aiuto del branco, che con il suo intervento può anche riuscire a far desistere il leone dalla sua impresa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso

0: medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump alla premier italiana Giorgia Meloni. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, ha scritto su Truth il tycoon, rincarando poi la dose. Mi ha chiesto ripetutamente di farsi una foto con me durante il vertice del G7 in Francia. La sua popolarità in Italia è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti, un paese che ama e protegge davvero l'Italia, ha sottolineato Trump. Il giudice istruttore spagnolo Juan Carlos Peinado ha disposto il rinvio a giudizio per la moglie del premier spagnolo Pedro Sánchez, Begoña Gómez, accusata di traffico di influenze, appropriazione indebita, corruzione e malversazione. Peinado ha disposto misure cautelari a carico della First Lady, il ritiro del passaporto, il divieto di lasciare il territorio nazionale e l'obbligo di firma ogni 15 giorni. Rinviata a giudizio con le stesse accuse anche la sua assistente alla Moncloa, Cristina Alvarez, e l'imprenditore Juan Carlos Barrabés, accusato di traffico di influenze e corruzione. Almeno 16 morti questa mattina in raid israeliani nel sud del Libano, nonostante l'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah raggiunto ieri. Tra le vittime anche un soldato libanese, l'inviato americano Steve Witkoff, diretto in Svizzera per condurre colloqui con l'Iran sul nucleare dopo il rinvio dei negoziati tra i due paesi. È Francesca Valentino, originaria di Caserta, la donna italiana morta nell'incendio che ha quasi completamente distrutto un resort nella Repubblica Dominicana. Il rogo ha costretto a evacuare circa 1700 turisti. Valentino, 46 anni, è stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia. La Turchia di Vincenzo Montella esce clamorosamente di scena dal Mondiale dopo le sconfitte contro Australia e Paraguay. La nazionale turca, tra le più attese della vigilia, ha costruito una mole impressionante di gioco senza riuscire però a segnare. Circa 65 i tiri complessivi nelle due partite. Decisiva la sconfitta nella gara col Paraguay, condizionata dal gol subito nei primi minuti da una lunga fase di dominio sterile. Il CT Montella ha commentato con amarezza: il destino

non era dalla nostra parte, sui social e nell'ambiente sportivo però non mancano le critiche alla gestione tattica del tecnico italiano, che però non cambiano il risultato. Turchia, a casa. Durante il match col Paraguay, da segnalare il caso Almiron, espulso dopo intervento VAR, per essersi coperto la bocca durante un confronto in campo, come previsto dalle nuove linee guida FIFA. È tutto, grazie dell'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Quando il nostro amico a quattro zampe può essere considerato anziano? Non è facile stabilire con certezza se all'età anagrafica corrisponda anche quella fisica. Possiamo però dare delle linee guida al riguardo. Secondo alcuni studi, l'età in cui un cane può essere considerato un soggetto anziano varia molto in base alla taglia. Ad esempio, i cani di taglia piccola sono considerati anziani dai 10 anni in su. La soglia di età si abbassa man mano che aumenta la taglia, e quindi anche il peso. Un cane che pesa 80 kg è considerato anziano già a 6 anni. Diversi sono i fattori che intervengono nel processo di invecchiamento fisiologico. Ad esempio, la genetica, ma anche l'ambiente in cui vive il cane e l'alimentazione possono influire molto sull'invecchiamento. Un cane che fa poca attività fisica invecchia prima di uno che fa esercizio, in quanto questo mantiene una massa muscolare ed una condizione fisica generale migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Made a six-figure deal, should have asked

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo i continui attacchi di Donald Trump, arriva la durissima replica di Giorgia Meloni. Questi attacchi costanti e immotivati sono privi di senso, scrive la Premier, aggiungendo: essere tua amica di certo non ha aiutato e non dipende affatto dalla mia relazione con te. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale dell'Italia. L'Italia resta una nazione sovrana. In ogni caso, prosegue Meloni, la mia popolarità non ti riguarda e ti suggerisco di concentrarti sugli affari tuoi. L'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz in risposta a quelle che ritiene violazioni del memorandum di intesa da parte di Stati Uniti e Israele per gli attacchi israeliani in Libano. Teheran fa sapere che la chiusura è un primo passo, avvertendo che saranno adottate ulteriori misure se l'aggressione dovesse continuare. Secondo il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, non c'è alcuna prova che gli iraniani stiano chiudendo lo stretto. Proseguono le indagini sulla scomparsa di Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni, allontanatesi da una casa famiglia di Civitella Alfedena nella notte tra il 6 e il 7 giugno. Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha effettuato un sopralluogo nel paese e ascoltato diverse persone informate sui fatti. Tra queste figura anche il fidanzato 18enne della ragazza più grande. Il magistrato si è recato inoltre nel bar dove le due minorenni sono state riprese per l'ultima volta da una telecamera di sorveglianza. MotoGP, Pecco Bagnaia ha vinto la gara sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca. Sul circuito di Brno, il pilota della Ducati ha preceduto Uai Ugura, su Aprilia Trekhouse e il compagno di squadra Marc Marquez. La corsa è stata segnata dalla caduta del leader del mondiale Marco Bezzecchi, scivolato mentre occupava la quinta posizione. Bezzecchi comanda sempre la classifica con 180 punti, seguito da Martin con 165 e di Gian Antonio con 144. Domani alle 14 la gara lunga. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Abbott, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle pet houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo i continui attacchi di Donald Trump, arriva la durissima replica di Giorgia Meloni. Questi attacchi costanti e immotivati sono privi di senso, scrive la Premier, aggiungendo: essere tua amica di certo non ha aiutato e non dipende affatto dalla mia relazione con te. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale dell'Italia. L'Italia resta una nazione sovrana. In ogni caso, prosegue Meloni, la mia popolarità non ti riguarda e ti suggerisco di concentrarti sugli affari tuoi. L'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz in risposta a quelle che ritiene violazioni del memorandum di intesa da parte di Stati Uniti e Israele per gli attacchi israeliani in Libano. Teheran fa sapere che la chiusura è un primo passo, avvertendo che saranno adottate ulteriori misure se l'aggressione dovesse continuare. Secondo il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, non c'è alcuna prova che gli iraniani stiano chiudendo lo stretto. Proseguono le indagini sulla scomparsa di Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni, allontanatesi da una casa famiglia di Civitella Alfedena nella notte tra il 6 e il 7 giugno. Il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha effettuato un sopralluogo nel paese e ascoltato diverse persone informate sui fatti. Tra queste figura anche il fidanzato 18enne della ragazza più grande. Il magistrato si è recato inoltre nel bar dove le due minorenni sono state riprese per l'ultima volta da una telecamera di sorveglianza. MotoGP, Pecco Bagnai ha vinto la gara sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca. Sul circuito di Brno, il pilota della Ducati ha preceduto Ayo Ogura su Aprilia Trekhouse e il compagno di squadra Marc Marquez. La corsa è stata segnata dalla caduta del leader del mondiale Marco Bezzecchi, scivolato mentre occupava la quinta posizione. Bezzecchi comanda sempre la classifica con 180 punti, seguito da Martin con 165 e di Gian Antonio con 144. Domani alle 14. La gara lunga. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, hey, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Avvelenamento da morte.

0: pezzo di serpente. Gli animali sono generalmente morsi in corrispondenza della cavità orale e le manifestazioni cliniche compaiono anche a distanza di varie ore. Queste sono caratterizzate da aumentata salivazione, tumefazione molto dolente della parte colpita, emorragie, debolezza, nausea, vomito, tremori muscolari, presenza di sangue nelle urine, aritmie cardiache, difficoltà respiratoria. Non si devono applicare ghiaccio o lacci emostatici intorno alla zona del morso. Occorre ricoverare immediatamente l'animale presso una clinica veterinaria, dove sarà curato e tenuto sotto stretta osservazione per almeno 48 ore. Consigli per la conservazione di farmaci ad uso veterinario. Spesso, quando si esce dall'ambulatorio veterinario, la cura per il nostro animale è stata iniziata, ma poi dobbiamo proseguirla a casa. Talora lo facciamo un po' ad occhi chiusi, nel senso che non ci prendiamo cura di leggere le indicazioni sul foglietto allegato al medicinale, dove è riportata tutta una serie di informazioni, anche quelle concernenti come conservare correttamente i farmaci, pena la perdita della loro efficacia e il doverli ricomprare nuovamente. Se parliamo di medicamenti sotto forma di compresse, basta tenerle in un posto fresco e asciutto, possibilmente al buio. Quindi va bene l'armadietto dei medicinali o un cassetto. Evitiamo di conservarli in mobili esposti al sole o in prossimità del termosifone. Nel caso in cui si usi l'armadietto dei medicinali, assicuriamoci che i farmaci umani siano ben distinti da quelli ad uso veterinario, onde evitare di cadere in qualche equivoco. Vale sempre la regola ferrea di tenere i bambini, eventualmente presenti in casa, lontano dalla portata dei farmaci. Non è male poi farsi un piccolo appunto per quanto concerne la modalità di somministrazione dei farmaci ad uso veterinario, nel caso in cui non si ritrovi più la prescrizione veterinaria. Per quanto riguarda i colliri, ricordiamoci che una volta aperti, dopo un mese circa, il più delle volte non sono più efficaci. Stiamo attenti ai farmaci, sia iniziati, sia non ancora impiegati, che vanno conservati rigorosamente in frigorifero.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump attacca nuovamente Giorgia Meloni, sostenendo che la premier sarebbe in calo di popolarità e che cercherebbe un riavvicinamento politico per migliorare i propri consensi. Il capo della Casa Bianca accusa inoltre Meloni di avergli chiesto ripetutamente una foto durante il G7 e di aver assunto posizioni poco collaborative con gli Stati Uniti su diverse questioni internazionali. Trump esclude infine qualsiasi ricucitura del rapporto, ribadendo con un secco «no grazie» la sua posizione. La premier replica duramente, definendo gli attacchi insensati e rivendicando che la propria popolarità non dipende da lui, ma solo dalla difesa degli interessi nazionali. In ogni caso, le suggerisco di concentrarsi sulla sua popolarità, chiude seccamente Meloni. E sulla vicenda le opposizioni attaccano duramente il governo. Il PD sostiene la necessità di riportare la politica estera fuori dai botte risposta sui social, parlando di una fase di imbarazzo istituzionale per il paese. I 5 Stelle denunciano l'umiliazione dell'Italia in ambito internazionale, attribuendola alle scelte del governo. Da AVS Nicola Fratoianni sottolinea come la vicenda non rappresenti una novità nei rapporti con Trump, mentre Matteo Renzi definisce lo scontro litigi da asilo. L'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz in risposta a quelle che ritiene violazioni del memorandum d'intesa da parte di Stati Uniti e Israele per gli attacchi israeliani in Libano. Teheran fa sapere che la chiusura è un primo passo, avvertendo che saranno adottate ulteriori misure se l'aggressione dovesse continuare. Secondo il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, non c'è alcuna prova che gli iraniani stiano chiudendo lo stretto. In chiusura lo sport, MotoGP, Pecco Bagnai ha vinto la gara sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno. Il pilota della Ducati ha preceduto Ayo Gura e il compagno di squadra Marc Marquez. La corsa è stata segnata dalla caduta del leader del mondiale Marco Bezzecchi, scivolato mentre occupava la quinta posizione. Domani alle 14 la gara lunga. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump attacca nuovamente Giorgia Meloni, sostenendo che la premier sarebbe in calo di popolarità e che cercherebbe un riavvicinamento politico per migliorare i propri consensi. Il capo della Casa Bianca accusa inoltre Meloni di avergli chiesto ripetutamente una foto durante il G7 e di aver assunto posizioni poco collaborative con gli Stati Uniti su diverse questioni internazionali. Trump esclude infine qualsiasi ricucitura del rapporto, ribadendo con un secco «no grazie» la sua posizione. La premier replica duramente, definendo gli attacchi insensati e rivendicando che la propria popolarità non dipende da lui, ma solo dalla difesa degli interessi nazionali. In ogni caso, le suggerisco di concentrarsi sulla sua popolarità, chiude seccamente Meloni. E sulla vicenda le opposizioni attaccano duramente il governo. Il PD sostiene la necessità di riportare la politica estera fuori dai botte e risposta sui social, parlando di una fase di imbarazzo istituzionale per il paese. I 5 Stelle denunciano l'umiliazione dell'Italia in ambito internazionale, attribuendola alle scelte del governo. Da AVS Nicola Fratoianni sottolinea come la vicenda non rappresenti una novità nei rapporti con Trump, mentre Matteo Renzi definisce lo scontro litigi da asilo. L'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz in risposta a quelle che ritiene violazioni del memorandum d'intesa da parte di Stati Uniti e Israele per gli attacchi israeliani in Libano. Teheran fa sapere che la chiusura è un primo passo, avvertendo che saranno adottate ulteriori misure se l'aggressione dovesse continuare. Secondo il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, non c'è alcuna prova che gli iraniani stiano chiudendo lo stretto. In chiusura lo sport, MotoGP, Pecco Bagnaia ha vinto la gara sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno. Il pilota della Ducati ha preceduto Ayo Gura e il compagno di squadra Marc Marquez. La corsa è stata segnata dalla caduta del leader del mondiale Marco Bezzecchi, scivolato mentre occupava la quinta posizione. Domani alle 14 la gara lunga. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: È molto difficile insegnare a un gatto ad obbedire ai nostri comandi precisi come si fa con i cani. Il gatto è un animale indipendente che cercherà di trovare in famiglia un suo modus vivendi che gli permetta di ottenere tutto ciò di cui ha bisogno. Un gatto non lo si possiede, con un gatto si convive. Bisogna comunque abituarlo e abituarci a vivere insieme. Dal momento che il gatto è per natura un animale pulito ed esigente, impara molto velocemente a usare la cassetta igienica. Accudire un gatto è relativamente facile. Le sue reali necessità sono pasti adeguati, spazzolatura giornaliera, cure sanitarie e uno o più angoli tranquilli dove sonnecchiare. È un animale discreto, non palesa vistosamente il suo piacere nello stare in compagnia, ma è necessario occuparsi giornalmente di lui perché non si senta infelice se trascurato. Ha bisogno di suoi spazi e suoi tempi, da gestire in autonomia, e li pretende. Ma quando ha imparato a conoscere le persone della famiglia, regala un mondo di tenerezza e coccole.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti: scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: good things happen.
1: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.